0: risorse.
1: Io clean zio, non potrei tutti l'anno songs.
0: E allora io
1: playlist hier bei Warner FM und natürlich weiterhin 24/7 gute Unterhaltung.
0: Il treno
1: Warner FM.